lo sei, sì, nel barbo non puedo conformarme con querer dello. Tengo miedo che nunca termine esta dura condena de amor.